bibum ko musuare tawana kasero watte salam di amma tawana kasero watte mo ceddindire kasido amar naso hey susuko kane chuka so mauni sakota uya mo tedinire kasedo si shabani kumbudo woni mana bulbu tatal di mari jar bonni di bari gar bonni sagara sagar lo todo galladi bandu me shadu dara no be taji dingari ko puccir mbadi puccir kili jorgal bu ci kaccal hakku majji jawdi cagal majji teddugal yeso majji bulam bidde mojju jamhiri

jodani be ma barusal saydo gedde e wadbe kobe ma minan hotbe monjolle dusnobe ma e jewte ma min doono jinnabe ma fuddibe ma e yibbe ma yo Allah yurmo yaafo ma ha barke ma rufa e

Aspetta un giorno, poi mi ci imbello. Manco i giali, ma tutta le assi in bocce, un gel alla gebo, noi al baguette non baglio. Fare gay brim gay bintagiai, agnato con gay brim gay bintagiai, adal gay brim gay bintagiai.

Balaube, Bay Mareng, Côte d'Ivoire. Malik, aviateur, bu ñu bi ci Côte d'Ivoire, ci dëkk bu mi gacce ci jall.

di joy ala ya mat lamin jassama waji ci betwar ndakar na jaay ndey mari ma ci koddi war far gey brim gey binta jaay ak gey brim gey binta jaay magi tek mari jawfal sa kumba ise jey ibrahima ibrahima yasin lañu dippe

mai indigeni. I direcchiani. Debbo pullo mo gonku ci diro do joni dirin dum dum cassette do joni joni. Cassette go wana simnam wana ralluman ko mo joodi min joodi bandira makko fu ndu joodi tewna.

0: Bravo.
1: Eccoli. Quello che mi ha detto è che non mi ha detto che non mi ha detto che non mi
0: ha detto
1: che non mi ha detto che non mi ha detto
0: che
1: non mi ha detto che non
0: le
1: premier du mars pour les jeunes.
0: Le
1: commande du bon marche. Le nouveau député. Le roi les hommes. Quoi?
0: Aïe!
1: Quoi? Quoi?
0: Quoi?
1: Quoi? Quoi? Quoi? Quoi?
0: Quoi? Quoi? Quoi? Quoi?
1: Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi?
0: Quoi? Quoi?
1: Quoi?
0: Quoi? Quoi?
1: Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Nek sama xal ci benn bakkan koli idi tonu fi sax guddi becc indi wote rek ay idee gor way
0: oy
1: idi ni sa way ak ñaar jabaram ni
0: oy
1: bon ale Mariama Koli
0: ah
1: comme on a un problème Mariama bon mari ñaaral ba ngi Dakar waye bo deugue pour ñaaral bi meuna kay ay tegal la bu teul boisson mais mom ya ne wëgeur waye